0: recitiamo. È un ricordo anche per me.
1: D'estate,
0: diciamo. Metto questo come
1: una un po' di. Non si può.
0: Ma si disturba comunque, almeno si fa.
2: Anche noi
3: è da fare, no, vabbè,
4: il problema è quando
1: ora diremo tutte cose molto
5: come aggiungere un oggetto imbarazzante
6: disturbante
0: al posto della bottiglia.
3: Dietro la bottiglia, dove?
0: Questo che ci prende un po' di vino, c'è un po' di vino per la
4: passavamo.
3: Vuole lui, ma lui,
0: posso mettere anche questo?
3: Questo è veramente buono.
4: Questo non lo mangio più nessuno.
3: No, quella è quella merita. E
4: cipolle.
3: Cipolle. Buona.
4: Ma non la mangiate?
3: No, no.
0: Pausa, forza.
4: Stai controllando la filiera.
0: Non so, no, è
4: buonissimo.
7: Birra.
0: Birra.
7: Birra.
0: Birra.
7: Fatelo bene.
6: Adesso ce la faccio.
0: Guarda che andiamo. Vero? Brava. C'è una tabira qua.
5: Difficile bellissimo.
4: La devi mandare piano.
0: La mamma.
3: Passatemi la mia mamma.
5: Tutto sto perché io posso fare. Succede poi non te lo resta
0: no, ma non c'era
4: una
5: pausa,
4: secondo me
5: siamo
4: per
5: male, può
8: prendere una cannuccia e
0: pausetta,
4: adesso non so più dove arrivare, diciamo.
3: Allora io prendo la cannuccia, dovrebbero fare comunque le pizze e sorgirarle
4: tutti i segnini,
0: no,
8: no, quelli no. Una volta fatte le palline, no, puoi fare la pizza e sorgirare la pizza, così sì. Ma se diventa, cioè, quasi velenose da mangiare. Dovrebbero farle comunque, sorgirare.
0: Si fa il bagno,
4: no, ma c'è bianco, non so quanto
3: durano, si surgelano,
0: ma calmati, hai ragione, bevi qualcosa,
4: Antonella, voglio vederla,
3: Allegra, io non prendo la
4: giusta,
0: Antonella,
4: ma
0: poi ripetite,
4: no,
8: allora è la mia vicina di stanza.
4: È sempre bello, è sempre bello.
0: Cammino sul
8: eccolo.
0: Sì,
8: tipo pallina da tennis, stai facendo dadino.
4: No, prima era fisso.
0: Come si dice? No. Così come hai detto.
8: Mari!
4: Sì.
0: Antonella!
8: Sì?
0: No,
8: sarà?
4: Allora la sigaretta.
0: Come sta? No,
8: bene!
0: Ti hanno fatto bevere?
5: No, ho visto
0: ti hanno fatto bevere?
8: Sì, sì, sì, io sai sono straniera.
5: Vabbè.
4: Ah sì,
8: no, sempre vino.
4: Infatti.
8: Ma non posso mischiare.
4: Dicevamo giustamente.
7: Ma il vino sì, perché
0: sei mesi in Germania. Sì, il vino per Antonella
8: è un po' mischiato così.
4: Deve la birra è un po' più chiaro,
0: perché sennò. Aggiungete la birra.
5: ci sono quattro.
6: Dove vai?
9: Bella.
5: No, ma aspetta, ma sono quelli all'inizio del tavolo che si stanno facendo passi.
10: Ragazzi, c'è questa, guardate qua.
6: E questo che è la gelosità
5: italiana.
10: Vabbè, diamogli una scelta, cioè. Beh, tanto
6: era avanzata. E Marco, che fortuna che sei qua.
10: Ma adesso la famiglia.
5: No, no, vivo, è un maglietto.
10: È bellissimo.
3: Poi, dopo sono un po' stanca,
10: un bacione,
3: sì.

0: No, io sostengo lei e
1: adesso
0: lo
1: principale.
2: Cioè, quando io non mangio, che raramente mangia lei.
3: Non mangio mai.
2: Tu devi stare zitti, tieni alto il ritmo del piatto, unico, ma devo dire che...
4: Ora mi fa piacere vedere, e poi stavo
2: consigliando
4: di
0: prendere
4: grazie,
5: vedo
4: che stai
5: vivendo,
0: come lei
4: sta vivendo,
5: questo solo perché la prossima volta
6: Anita,
2: l'hanno, ce l'hanno sempre rilanciato, però
1: gli dolce.

0: altro che qua c'è la cloaca, il buco nero, io, no?
1: Esatto. E quindi lì si bloccava il flusso.
0: Oh, si bloccherà.
2: Poi c'è il culo della gallina.
3: Esattamente.
2: No, c'è questo.
4: Se non si sa nel cacco passo di
2: membri.
4: Sono tre gallerie.
1: La pizza
2: avanniamo un po' di pizza.
4: Un po'. È l'aperitivo. Cioè, qua
1: avanti. Pizza.
5: Normale, io...
6: Dai la direzione, guardo la direzione.
2: C'è
1: qui c'è un spazio-tempo. Ci vuole anche un tempo, perché spazio solo potrebbe essere
5: l'eterno.
0: Un maiale quando lo sezioni, non è più un maiale, no, è un pezzo di maiale.
5: E prendevo la maiale perché era un po' forse la meno, lei con la più economica, ma non sapevo che era come, come il carne, non so, tu.
2: Maiale.
5: Allora, se il po'.
6: Sì, già, non so, già. Io quando ero scolare no, adesso sì.
0: Una cosa bizzarrissima è che loro chiamano il maiale vivo o cosciun?
2: Il maiale morto è un problema con
4: lui. Questi
1: non si fa così no,
0: cos'è
1: faccio? Non sei approvato,
6: lo faccio con ironia,
1: bocciato, no,
4: non si fa. Perché cosa ha detto, cosa aveva usato di
2: come sono dei sani,
5: non mangiano un po'.
1: Se ne porta di
0: porco, quindi basta che comunque il porco.
1: Anche non
0: so. E quando bestemmi puoi bestemmiare sia il porco che il
1: mio. Un problema, basta. Giustamente dice, poi se ne porta via tre.
2: Per chi bada a sé fa per tre.
6: Non va bene.
5: Ha fatto una bella ieri. Raccontiamo una cosa all'altro giorno, a volte
4: però adesso che
5: è che era
4: molto bene,
5: lo racconti e poi
2: un sogno totale.
4: Ma scusa, quanto è
5: non abbiamo mai avuto nessuno dietro,
2: quando tu per 12 mesi non hai avuto per questo lezione, cioè tu poi per 4 mesi salti poi tratti nel tuo momento, poi per 6 mesi da poi tratti, poi per 9 mesi da poi tratti,
5: guarda anche c'è
2: il climaterio, tu puoi dire che entri in menopausa solo dopo 12 mesi e dipende, io ho stato 47 anni
1: e tanti svarioni.
2: Vabbè, io ci dai 5 anni di stato l'anno che avevo,
4: no,
0: stato tutto un armonico in quel momento lì, però non credo che per tutti.
2: Se l'ho levato l'auto in
3: Comunque è un viaggio, un pezzo di quel che originale.
7: Si arriva in maniera completamente diversa di come si arriva alla, alla prima mestruazione, no? Anche lì comunque è una trasformazione grossa.
0: No. Che argomenti hai?
8: No, sono cose anch'io.
7: Ce n'è uno di voi due che ha finito la frase, il contatto con
9: la... ho detto mestruazione di contatto con dopodiché la
8: sì,
9: ho detto mestruazione cioè ce ne stava parlando da
7: una buona mezz'ora
9: il contatto con la parola.
8: Ma c'ha ragione, voglio dire, alla fine sì, è collato, sì,
7: Arriva, però devi anche trovare un gruppo di maschi che riesce a
9: parlare davanti a te,
7: perché non ne parlano nemmeno quasi
9: sempre. Noi ne parliamo molto di più di quanto non ne parlino loro fra loro in presenza di
7: però certo anche a 9 anni e mezzo io avrei preferito tipo 11 anni
9: anche 13
7: per fortuna io con mia madre
9: tenevo caro
10: è vero che mi perdo quasi a un momento. Guardalo quello, eh. Alla grande.
4: interessante. E tu domenica sera dove sei? Beh,
3: tu sei a
4: no, c'è amico.
3: Divide.
4: No, a Torino.
10: E da sola o con...
3: Vive da sola, sì.
7: Si mangia ancora il dolce, c'è anche la pizza dolce.
10: Antonella, c'è acqua qua? Acqua qua?
4: Acqua qua?
10: C'è acqua qua? Grazie. Eh no, perché siamo troppo lontani. Già pranzo stasera, vabbè. Non ci vediamo più. Non ci vediamo più.
7: La porta.
10: Domani a pranzo. Devo un appuntamento.
11: Mi arriva un frito alle gambe. Ok, ma sto cuore.